porco Giuda non vedi che il tempo sta finendo. Grazie a questo straniero sorriso ho capito che c'è il paradiso. Se il coraggio portasse il tuo nome.

penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

Per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

forse sale proprio questo il senso, il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire, alla fine un po' male.

Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare ogni volta più lontano e poi non so più come tornare con un poco di fortuna le due stelle da seguire ho trovato le tue braccia da aspettare cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che